una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì, piangevo, piangevo.

che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così.